Io sono un isolano, living in Chicago, in Via Purple 17. Eating macaroni, biking every morning,